vedrai che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde. Lì venne Sally con un tamburello.